0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 è automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti sull'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano. Ora in Italia la piccola Beatrice è morta a 2 anni per le botte della mamma e del compagno 42enne Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono di lei e scoppia a piangere. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Molestie a minori, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata di ieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. Sport in chiusura, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. Per il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti Iran. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno, un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo 3 funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv invece un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco, nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese, 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort, ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. E in totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma, passerella finale per Vingegaard, e in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1.45. 5.374. Secondo Aldeguer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, ottavo Martin, quattordicesimo Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave. Questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice gli investigatori, la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano. Morto un 16enne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri 4 giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, 3 dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'interno. Ingresso. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il 16enne alla guida è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. 3 di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il 4 è in attesa di prognosi. Gli esteri. A dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove era sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno che vedrà 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi

17 su Martini, a più 39 su Di Gian Antonio. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la morte della piccola Beatrice a Bordighera. È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno Emanuela Aiello, 44 anni, la madre di Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il compagno Emanuele Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con le stesse accuse della donna. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto l'Unione Europea, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate, e quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Ciclismo in chiusura, Roma coglie la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18:45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha conquistato la tripla corona, ovvero tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo. I 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Da Ormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio confermato delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. La cronaca. Si aggrava la posizione della 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, furti e droga. Rogo di Capodanno. In attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, i proprietari delle costellazioni indagati per l'incendio di Cramontana, sarebbe emerso un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti. La coppia francese è già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro. E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. MotoGP. Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, torna ad allungare su Jorge Martin, arrivato secondo, terzo Bagnaia. In Superbike, Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme a Cagliari per uno sospetto.

0: Detto caso di Ebola, quanto si apprende una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus e quindi scattato il protocollo. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nella centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Comparirà davanti alla giudice domani Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della piccola Beatrice di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. Domani l'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna Emanuela Aiello, madre della bimba, già in carcere. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ha rivelato un quadro di abusi e violenze. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. Ciclismo. E Roma, l'ultima passerella del Giro d'Italia, che si conclude con la vittoria di tappa di Jonathan Milan, che trionfa nella capitale con una volata spettacolare. Vingegaard si gode però la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta con Giro, Tour e Vuelta. Ciccone invece festeggia la maglia azzurra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessato il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio. La Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain, che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti sull'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano. Ora in Italia, la piccola Beatrice è morta a 2 anni per le botte della mamma e del compagno 42enne Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono di lei e scoppia a piangere. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Molestie molestie a minori, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata di ieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. Sport in chiusura, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. Per il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros, quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno, un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. Quattro i feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo tre funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv, invece, un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco. Nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort. Ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. E in totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland. Roland Garros è quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma, passerella finale per Vingegaard, e in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:45.374, secondo Aldeguer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, ottavo Martin, quattordicesimo Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Un morto e un ferito grave, questo il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice agli investigatori la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano. Morto un 16enne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri 4 giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, 3 dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'ingresso. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere: non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice, invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio: la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione redazione a Enego Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la Premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. Gli esteri: a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove ora sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno, che vedrà tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto in fuga invece sono stati arrestati. A Guastalla, Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee in uno dei giardini dell'oratorio della Basilica di Pieve, riportando ecchimosi ed una frattura allo sterno con una prognosi di 15 giorni. Alcuni ragazzini presenti hanno ripreso la scena facendo il tifo e incitando alla violenza. La ragazza non aveva detto nulla in famiglia finché la madre non ha ricevuto i video e ha sporto denuncia. MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello sul podio insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia, quarto Gura poi di Gian Antonio Acosta. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica ed è a più 17 su Martin e a più 39 su di Gian Antonio. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la morte della piccola Beatrice a Bordighera. È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno Emanuela Aiello, 44 anni, la madre di Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il compagno Emanuele Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con le stesse accuse della donna. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto l'Unione Europea, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate, e quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Ciclismo: in chiusura, Roma coglie la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18:45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha conquistato la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo. I 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Da Ormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio confermato delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. La cronaca. Si aggrava la posizione della 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, furti e droga. Rogo di Capodanno. In attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, i proprietari delle costellazioni indagati per l'incendio di Cramontana, sarebbe emerso un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti. La coppia francese è già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro. E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. MotoGP. Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, torna ad allungare su Jorge Martin, arrivato secondo, terzo Bagnaia. In Superbike Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme a Cagliari per uno sospetto caso di Ebola. Quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus e quindi scattato il protocollo. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Comparirà davanti al giudice domani Emanuele Iannuzzi, arrestato per la morte della piccola Beatrice di 2 anni, trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. Domani l'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna Emanuela Aiello, madre della bimba, già in carcere. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ha rivelato un quadro di abusi e violenze. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. Ciclismo. E Roma, l'ultima passerella del Giro d'Italia, che si conclude con la vittoria di tappa di Jonathan Milan, che trionfa nella capitale con una volata spettacolare. Vingegaard si gode però la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta con Giro, Tour e Vuelta. Ciccone invece festeggia la maglia azzurra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio. La Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti sull'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano. Ora in Italia la piccola Beatrice è morta a 2 anni per le botte della mamma e del compagno 42enne Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono di lei e scoppia a piangere. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata di ieri mentre erano in corso sulle lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. Sport in chiusura, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. Per il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti Iran. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il Pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno, un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. Quattro i feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo 3 funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv invece un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco, nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese, 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort, ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma, passerella finale per Vingegaard. E in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate
2: tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:45.374, secondo Aldeguer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, ottavo Martin, quattordicesimo Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave, questo il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice agli investigatori la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere, sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo.

0: Finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafaleão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano, morto un sedicenne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri quattro giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, tre dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino dodicenne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'ingresso. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice, invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave. 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. Gli esteri. A dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove era sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno, che vedrà tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
5: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
7: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
6: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
7: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo 20enne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket: dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere prendere il treno. Punto fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Samurai J, quanto mi piace sto ragazzo, accompagnato da Vito Salamanca, e noi ci siamo Pontaioli e non sola soletta questa mattina. Ho viaggiato da sola, cioè non c'è nessuno, ma siete tutti a casa, fate tutti il ponte, mi avete abbandonata, cattivelli. Allora buongiorno a tutti da Betty, eccoci qua in diretta sino alle 10 su Radio City.
1: Ciao a tutti, io sono Gianna di Lerma e I love Radio City, un bacione.
2: Let me tell you.

che ha battezzato questo grande tour, insomma, di Tiziano Ferro, del suo ritorno, e poi arriverà anche dalle nostre parti, un pochino più vicino a noi, a Milano, il prossimo 6 giugno, quindi ci siamo anche 7, poi a Torino il 10, poi anche a Bologna e così via. Ritrovato qui su Radio City insieme alla grandissima Giorgia, che aprono ufficialmente la nostra diretta. Allora, come state? Tutto bene? Siete tutti in vacanza? Mi avete abbandonata, cattivi che siete. Allora, lunedì, quindi buon inizio mese di giugno, che bello, che bellezza, e buon inizio settimana, tutto di lunedì, che poi il mese di giugno, il sesto dell'anno, è a tutti gli effetti il mese che poi dà il via, no, alla stagione estiva, quindi attendiamo l'inizio dell'estate che cadrà tra il 20 e il 21 giugno, quindi insomma il solstizio, grande attesa, no? E allora noi così iniziamo alla grande questo mese così bello, così solare, così caldo, anche se ha piovuto un pochino stanotte, almeno a Tortona 2 gocce d'acqua ha rinfrescato un pochino l'aria. Intanto vi rinfreschiamo con la musica, in questo caso, e che musica, dal 1999, quindi fine anni 90, Mambo Number 5.

0: diverse. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
1: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
2: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
1: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
2: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che sta spopolando, un grande successo per questo ragazzo genovese, meritatissimo direi, eh. Buongiorno a tutti, allora chi fa il ponte a chi no, e allora ci sono anche quelli che lavorano questa mattina, eh. Il nostro Marco dice ma quale ponte, ma si lavora sempre, guai mai mollare, allora sei dei nostri, bene così, siamo felici, per questo. Saluto anche Claudio che dice buon ponte a chi lo fa il ponte, perché noi siamo qui, eh. Vorrei ricordartelo, caro Claudio, sono in diretta, non sono registrata. Toc toc. Ok, saluto e ringrazio anche Angela, Jessica, buonissima giornata, buon inizio mese a tutti. La nostra anche Esther che dice buongiorno e buon lunedì, meravigliosa Betty, temperature, beh, diciamo un po' più fresca, eh? È anche umidiccia, ma la forza è nella musica, è certo, sempre, senza quella non si va da nessuna parte. Buongiorno a te, sempre positiva, sempre ottimista, con questi messaggi che ci riempiono il cuore, veramente. Grazie Este. Saluto anche Robby01, presente anche lui, saluto Cristina, un bacione anche a Luisa, grazie anche a Dornella, insomma siamo già in tanti questa mattina, eh? Allora non ci stringiamo perché fa caldino, però insomma c'è tempo e c'è posto per tutti. Intanto l'oroscopo con noi la Terry.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi è lunedì 1 giugno. Le stelle dicono: Ariete, Giove e Saturno vi invitano a portare modifiche significative nelle dinamiche che regolano il vostro lavoro e sostengono la vostra volontà di migliorare la gestione familiare. Tutto bene? Toro, se saprete essere volenterosi, la vostra sarà un'ottima giornata ricca di possibilità in ambito professionale, con soddisfazioni da condividere con chi amate. Datevi da fare. Gemelli, i progetti a lunga scadenza non sempre possono soddisfare la vostra ambizione, ma per quanto riguarda gli impegni immediati non dovreste avere problemi. Siate fiduciosi. Cancro, è il momento di recuperare rapporti e fiducia. Leone, serata da dedicare a coccole rigeneranti. Vergine, la vostra sarà una buona giornata, con la possibilità di pensare positivamente al futuro. Bilancia, l'ottimo aspetto di Venere favorisce la serenità affettiva, consentendovi di affrontare ogni difficoltà con spirito positivo. Scorpione, siate cauti nelle decisioni che contano anche per il futuro. Sagittario, se saprete utilizzare al meglio l'influenza positiva di alcune stelle, non avrete difficoltà ad affermare la vostra volontà, ma dovete essere sempre costanti nella ricerca del successo, che rischia di sfuggirvi. Rifletteteci. Capricorno, nel lavoro saprete essere determinati e in amore straordinariamente appassionati. Acquario, giornata non del tutto soddisfacente per la professione a causa di Luna, Mercurio e Marte in quadratura. Bene in compenso l'amore. Pesci, nonostante qualche perplessità dovuta a Venere ostile, saprete affrontare ogni disguido con piglio deciso e buona volontà, per un lunedì davvero vincente. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

e a mezzogiorno via in piscina. Ah sì, bello, bello, insomma il programmino non è male. E allora buona piscina a te, buon mezzo ponte, poi domani riposo, no? Siamo tutti a casa in festa, non tutti, perché molte persone lavorano. Intanto si è concluso anche il Giro d'Italia, grande momento in quel di Roma, e poi la MotoGP, Bezzecchi, Antonelli, questi due italiani sul tetto del mondo, mamma mia, si fanno i complimenti a vicenda. Fai paura, mi fai gasare troppo, cioè Bezzecchi è dominante al Mugello. Il primo successo in Italia, questa storica doppietta per l'Aprilia, dico bene? No, non vorrei dire una cavolata, mi sembra l'Aprilia, ok. E poi Roland Garros, perché l'Italia sogna adesso a Parigi, occasione d'oro per Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Ma avete visto, mamma mia ragazzi, questi tre azzurri che partono per favoriti o alla pari nelle tre sfide di ottavi di finale, con l'eliminazione di Cerundolo, e vabbè, è andato via anche lui, e si sono aperti quindi altri spiragli, no? Per i nostri azzurri, interessantissimi direi in questa parte di tabellone senza favoriti. Staremo a vedere, perché intanto se non ora quando, no? Voglio dire, Flavio Cobolli, poi c'è Matteo Berrettini, grandissimo, una partita durata oltre 5 ore, mamma mia ragazzi, e Matteo Arnaldi, tutti e tre quindi qualificati agli ottavi, quindi l'eliminazione di Sinner ha tolto un po' all'Italia il tennista migliore, no? Ma ha aperto spiragli interessanti per questi tre impegnati in questi giorni a Parigi, proprio oggi, si parte proprio oggi, quindi tutti e tre sono infatti nelle parti alte di questo tabellone, quella senza favoriti, quindi arrivare in fondo non è utopia, se si pensa che il vero candidato ad arrivarci è Felix, insomma, però sta faticando anche lui, tanto in questi giorni, sarà il caldo, vabbè, insomma, in bocca al lupo ai nostri azzurri che torneranno proprio in campo in questo lunedì 1 giugno, inizio di mese, inizio di settimana, insomma inizio dell'estate, perché poi questo ci ricorda il mese di giugno, no? Siete contenti? Bellissimo questo mese. 7:34, c'è Bob Sinclair.

0: weekend di eventi privati, giugno mese che mette a dura prova le mie corde vocali. E beh, si canta, eh beh, il tuo lavoro quello, no? O il tuo hobby. Grande, grandissimo Claudio, bravissimo tra le altre cose, eh? Lui a cantare veramente molto molto bravo, e sempre mille complimenti a lui. Adesso una cosa importante, perché inizia la stagione delle sagre, dei bei momenti, allora iniziamo così. Perché proprio da oggi, in questo lunedì 1° giugno, tutti a Strevi, perché si balla alla Sagra Settembrium. Arriva la Sherry Band con musica anni 70, 80 e 90. Una serata con tanta, tanta voglia di ballare. Poi ci sarà questa raviolata non stop, Stinco e altre specialità. Quindi appuntamento questa sera, lunedì 1° giugno a Strevi, per la Sagra Settembrium con la Sherry Band. E poi il raduno di domani, il 2 giugno, sempre a Strevi. La nuova Proloco organizza Moscato di Strevi, il primo raduno di auto, quindi iscrizioni dalle ore 9, poi un tour tra le colline e i paesi del vino, e a seguire poi il pranzo anche per chi non partecipa al raduno. È tutto incluso nella quota di partecipazione, con in omaggio poi anche una bottiglia del buon Moscato di Strevi. Allora, la prenotazione è obbligatoria, segnatevi il numero, è 349 35 16 374. Quindi allora, da questa sera e poi domani 2 giugno a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi, ovviamente raduno di auto d'epoca. E allora vi aspettiamo.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Le 7:48 in questo lunedì, il primo di giugno, e allora grazie a tutti, ci siamo, siamo in tanti. No, pensavo di essere sola soletta questa mattina, invece mi date sempre tante soddisfazioni, grazie, non sono sola, mi sentivo un po' sola questa mattina, già in viaggio, mamma mia, nessuno, siete tutti già arrivati a destinazione, no? Leggevo che il ponte del 2 giugno, insomma, oltre 14 milioni di italiani in viaggio ormai saranno arrivati, e quelli che avranno la possibilità di fare un bel ponte, allora il 93% resterà in Italia, quindi poco più di 14 milioni di italiani che partiranno, quindi sono già partiti in occasione di questo weekend, vabbè, quello già iniziato da venerdì, però insomma si concluderà domani sera, poi rientri mercoledì. Secondo questa indagine, diciamo che qualcuno resterà in Italia orientandosi soprattutto verso sempre lì, le destinazioni marine che la fanno da padrona, diciamo così, poi mete culturali, anche artistiche volendo, mentre il restante 7% andrà all'estero, perché si risparmia un pochino, vedi lì, abbiamo visto i prezzi, mamma mia, Alassio, la città più cara in assoluto, anche per lettini, insomma, spiagge, ragazzi, la Liguria si distingue anche da quello, no? Però sono bellissimi momenti, mamma mia, Alassio è bellissima, previsto un giro di affari di poco inferiore ai 7 milioni di euro per questo lungo fine settimana, weekend del 2 giugno, che rappresenta poi a tutti gli effetti, beh, un primo assaggio d'estate, non vogliamo dirla così, ma certo, e spendiamoli questi soldini, no, ma noi li dobbiamo mettere da parte, perché poi arrivano le vacanze, le ferie, e dove vogliamo andare, quindi insomma si cerca di risparmiare un pochino almeno per questi weekend lunghi lunghi, per questi ponti, per chi andrà in vacanza, vabbè, piccole gitarelle si possono fare, no? Risparmiando un pochino. Allora, ci siamo noi ad accompagnarvi con la musica di Radio City, che non manca mai. Io sono Betty, insieme sino alle 10. Se vi va di interagire con noi, come sempre, potete farlo tramite il nostro numerino, che è il 333-4635873. Drop Dead, questa è Olivia Rodrigo.

noi niente ponte, Angela e Claudio presenti, buon inizio mese di giugno, noi ci siamo sempre anche senza ponte. Bene così, baci a voi fedelissimi, vedi che i migliori ci sono sempre, non ci abbandonano mai. Allora grazie, grazie davvero di cuore a tutti voi. Le 7:57, The Promise You Made, ci sono i Coke Robin.

0: The Promise You Made, non stanca mai questo pezzo, bellissimo ritrovare questa dei Coke Robin che chiudono la nostra prima ora insieme a tutti voi, le news in arrivo, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo è italiano, definito cosciente e collaborante, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket, dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano, mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
12: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
13: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
14: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
13: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
15: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: prepariamo perché il mese di giugno, e beh, quel mese lì, che ci porta dritti dritti all'inizio dell'estate. Che bel mese! Allora, buon inizio mese di giugno a tutti e buon inizio settimana, perché oggi lunedì mi cade proprio il primo di giugno. Questa è Radio City, io sono Betty e ritroviamo In Your Eyes, la canzone questa di The Weeknd.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

Fabulose insieme a Micke qui su Radio City. Diamo il buongiorno a tutti voi, ma anche alla nostra dolcissima amica Irene che dice: Betty, buongiorno, anche io sono sempre presente, appena arrivata in ufficio, sintonizzata su Radio City. Questo l'ho aggiunto io, perché se mi scrivi è perché hai già sintonizzato la tua radiolina sulla nostra frequenza. Bene così, un abbraccio grande. Allora grazie, grazie Irene, un bacione grande grande a te. Andiamo a Milano, altro che toro, sapete, no? Il toro che è diventato ormai un bue, adesso i turisti cosa schiacciano? Allora, stiamo parlando, no? Il toro della Galleria Vittorio Emanuele, che è praticamente famosissima, no? Cioè, il rito, quello lì, scaramantico, no? Quando si arriva praticamente a Milano, bisogna, no? Fare i tre giri di tacco, quelli consigliati, però erano praticati tra il 31 dicembre e il 1 gennaio dai milanesi. Questo bisognerebbe fare. Invece ormai ti trovi a Milano anche al 14, il 15 di agosto, vai lì e calpesti, ti fai i tuoi tre giri di tacco su quelle cose lì, ecco, sui testicoli praticamente di questo toro. Ad esempio c'è la polemica, perché intanto sui social è esplosa l'ironia dopo che l'assessore ai lavori pubblici del comune di Milano ha mostrato le foto di questo restauro, di questo mosaico raffigurante appunto l'iconico animale, no? Presente su questo prezioso pavimento della galleria del centro, tutti conosciamo, no? Dal 2017 era da quell'anno lì che non si interveniva più sul celebre toro. Questo restauro era però diventato nuovamente necessario proprio perché per decenni, quindi il rito, no? Dei turisti con i talloni che ruotano sui poveri testicoli di questo animale avevano appunto rovinato quindi il tutto. Allora l'assessore è pronto ad intervenire, insomma, come si nota però dalle foto, diciamo che questi attributi, diciamo, del toro sono diventati molto meno visibili rispetto al passato, tanto da far scherzare anche i vari commentatori che hanno sottolineato come il toro fosse diventato forse un bue. Non so, la tradizione del ruotare i tacchi del toro lì, proprio lì, sugli attributi, insomma, risale all'epoca risorgimentale, però andrebbe fatto, io non lo sapevo, vedi, insomma, tra i tre giri, tra il 31 e il 1 gennaio, ecco. Ma nel tempo l'invasione di turisti forse, insomma, ha reso il valore di un gesto praticamente per tutto l'anno, e invece non è così, bisognerebbe proprio insomma fare tre giretti tra il 31 e il 1 gennaio. Diciamo che la tradizione è anche a Torino, no? Esiste un rito scaramantico anche lì a Torino, in piazza San Carlo, no? Esattamente sotto i portici, no? Di fronte allo storico Caffè Torino. Lì bisogna compiere un giro, è completo 360 gradi praticamente. E allora il rito consiste semplicemente nel calpestare o strofinare le parti con il piede. Adesso sono curiosa di andare a vedere come è stato restaurato questo toro, quello che mi è diventato un bue secondo i commentatori dei social. Staremo a vedere.

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 4 Torino Milano, dove segnaliamo lavori presso lo svincolo di Novara Ovest. Subito sulla 7 Milano Genova, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra Isola del Cantone e lo svincolo di Vignolo e Borbera in direzione Milano. Sempre sulla 7 Milano Genova, una segnalazione di un ostacolo tra lo svincolo di Castelnuovo Scrivia e lo svincolo di Casai Gerola in direzione Milano. E concludiamo sempre dalla 7 Milano Genova, dove purtroppo segnaliamo rallentamenti per incidente tra Genova Bolzaneto e lo svincolo di Busalla in direzione Milano. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport,

0: Una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Torniamo in diretta in questo lunedì 1 giugno 2026 alle 8:27. Ascoltiamo una bella novità. Sienna Spyro, questo nuovo singolo, Material Lover, qui su Radio City.

Ora siamo in tanti anche questa mattina, nonostante questo ponte di mezzo, per chi insomma è a casino, è già partito, è in vacanza. Allora, qui arrivano delle regole per insomma bere il caffè. Sapete come si beve il caffè al bar secondo il Galateo? Allora, diciamo che sono stati svelati 5 errori da non fare mentre sorseggiamo un buon caffè, ma adesso dobbiamo anche dare delle regole su questo. Oh mamma mia, ma la vita è tutta una regola, ma fatemi bere il caffè come cavolo voglio. Allora, diciamo che il caffè è uno dei prodotti più amati dagli italiani, quante volte lo abbiamo detto, che sia corto, lungo o macchiato, si tratta poi di un vero e proprio rito, no? Da ripetere magari anche più volte al giorno, un momento fondamentale che dà poi quella giusta carica per affrontare al meglio la giornata. E beh, appena preso dalla sottoscritta. Allora, intanto non bisognerebbe mescolare in senso orario o antiorario. Che tu beva l'espresso zuccherato al naturale, il caffè va sempre mescolato, ma non bisogna farlo mai in senso orario o antiorario. Il modo corretto è muovere il cucchiaino, cioè dal basso verso l'alto, così da distribuire bene l'aroma senza insomma fare troppo tintinnare la tazzina. Poi non bisogna leccare il cucchiaino, vabbè, questo lo sapevamo anche noi, cioè regole, cioè, non è che mi metto a leccare il cucchiaino, no, una volta finito il nostro caffè il cucchiaino non andrebbe leccato, ma semplicemente appoggiato a destra, dove dovrebbe trovarsi anche il manico della tazzina. Ok, va bene, questa è la regola numero 2. Poi c'è la regola numero 3, non bisognerebbe mai abbassarsi verso la tazzina, cioè anche la postura, no? Quindi ha la sua importanza quando beviamo il caffè al bar. Non bisogna abbassarsi verso la tazzina, ma invece restare ben dritti, evitando anche di inclinarsi troppo per bere tipo fino all'ultima goccia, no? Meglio evitarlo perché è considerato poco elegante. Ok. E poi non soffiare sul caffè, ma quello non lo facciamo mai. Ma chi è che si soffia sul caffè? Allora, se il caffè è troppo caldo è meglio sorseggiarlo magari lentamente, no? Invece che soffiarci sopra, un gesto rumoroso, beh, non rischia anche di raffreddarlo troppo, quindi insomma è meglio evitare tutto questo. Ultima regola per bere un buon caffè, come si dovrebbe bere l'espresso al bar secondo il Galateo, e attenzione, romonteare la tazzina, cioè prima di sorseggiare il nostro caffè bisognerebbe evitare di roteare la tazzina come si farebbe con, che ne so, un calice di vino, no? Il momento del caffè dovrebbe essere una pausettina rilassata da gustare con calma. Queste sono le 5 regole per bere, per sorseggiare l'espresso al bar secondo il Galateo. Voi li avete già fatti questi errori? Sono 5 gli errori da non fare, ma nemmeno uno direi, dai, ma no, ma non si fanno. Live in the moment, con noi anche questa, è Portugal The Man.

alle 8.39, mamma mia, siamo in tanti, vedili che non sono tutti pontaioli, no no. Allora, buongiorno, quelli del non ponte presenti, vedi la mia raffia è migliore, sì certo, non con tutti lei dice, hai capito che insomma all'alba dei 50 si arriva poi a questa decisione, no? Si sceglie, ecco, chi tenere e chi lanciare. Ma alla soglia dei 50, ma si fa anche prima, tesoro, quello sì. Saluto invece chi è, sta partendo in viaggio, Arianna. Allora, buongiorno, oggi tutti operativi, vedi, direzione Arese, oggi shopping con le amiche di Giudy, hai capito? E le mamme no, solo le amiche di Giudy? E le mamme niente, non si comprano niente? Ragazzi, allora buon shopping, buon acquisti a tutti voi, ma non aspettiamo i saldi, no, ci portiamo avanti, ok, vedi lì. Allora, saluto e ringrazio anche Pino che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, saluto e ringrazio e mando un bacio anche a Cinzia, buonissima giornata anche a te. Cos'è sta roba? Ah no, cos'è sta roba? È sex bomb, no, mi è partita così, non ero preparata, hai capito? Mamma mia, questa è Radio City, la musica più bella ve la regaliamo soltanto noi, quella scelta dai nostri meravigliosi programmatori musicali, appunto. Torniamo a Tom and Jones con Musti, Sex Bomb.

0: ascoltata qui su Radio City. Adesso una cosa importante da ricordare naturalmente a tutti voi, perché sino al 2 giugno la Sagra delle Fragole a Predosa, dove troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e naturalmente gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle ore 21:30, quindi torna la Sagra delle Fragole, iniziata qualche sera fa, però insomma tutto questo sino a domani 2 giugno, quindi tutti mi raccomando a Predosa per la Sagra delle Fragole.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
12: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
16: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.

canzone di Fulminacci alle 8.51. Mi sembra giusto, noi che abbiamo l'outlet a due passi andiamo ad Arese. Beh, giusto, no? Bisogna visitarli tutti questi outlet. E allora buon shopping davvero a tutti, vedi lì le mamme che portano i loro ragazzi. Ma allora oggi è vacanza per i ragazzi, non so, ho perso un po' tutto, però ultima settimana, no? Poi dalla prossima finalmente le vacanze, queste sospirate vacanze che arriveranno anche per tutti gli studenti. Poi vabbè, chi ha insomma un po' di esami, però faremo poi più avanti gli in bocca al lupo. Adesso devo salutare intanto papà Cristian, perché lui fa parte della Proloco di Strevi. Vi abbiamo già ricordato gli appuntamenti di questa sera con la Shari Band, e poi domani è raduno con Auto d'Epoca, tutto questo a Strevi, quindi sono un po' agitati ragazzi, capito? Ma andrà tutto bene, vi verrò a trovare, passerò a salutarvi. Allora intanto un saluto a papà Cristian che sta accompagnando il figlio Alessandro, non so dove, però è in macchina con loro, quindi insomma Alessandro. Poi c'è anche Elisabetta e addirittura anche l'amichetta di Elisabetta che si chiama Sophie, quindi insomma un saluto speciale a voi ragazzi, buona giornata, buon tutto. Poi Elisabetta, una nuotatrice eccezionale, brava brava, mille complimenti. Ma i complimenti anche ad Alessandro, è bravissimo anche lui, no no, perché altrimenti poi qua si litiga in casa, no no no no, tutti bravi, grazie a voi. Olivia Dean su Radio City, So Easy to Fall in Love.

perché dobbiamo fare intanto oggi è San Giustino. Abbiamo qualche Giustino in ascolto? Carino, com'è? Carino, è simpatico. Giustino, Giustina. Abbiamo qualche ascoltatore con questo bel nome, curioso però, eh? Allora, saluto e ringrazio tutti voi, copiosi anche oggi, i vostri messaggi. Nonostante questo ponte, vedi che i migliori ci sono sempre. Noi non siamo mica nati via e siamo qui a lavorare. Lavora, lavora, lavora. Allora, intanto saluto Marco che mi ha raggiunto con il suo messaggino. Dice: buongiorno Betty, questa mattina un bel giro in bici in tua compagnia. Weilala, grazie. Puoi fare gli auguri di compleanno alla mia carissima amica di nome Ilaria, grazie. Ma certo, e allora iniziamo il mese, la settimana con questo compleanno importante. Allora, l'amica di Marco si chiama Ilaria, magari è sintonizzata, anzi ce lo auguriamo, sarà sintonizzata Ilaria. Auguri speciali quindi dal tuo amicone Marco e poi naturalmente anche da tutti noi di Radio City, lo staff. Questa mattina mi va di dire lo

0: Niente. Una carissima amica, vedi che bello, una compagna delle superiori, grandissimo Marco, bello, bello il tuo messaggio, auguri a Ilaria naturalmente da tutti noi di Radio City. Abbiamo raggiunto le 9 in punto e a quest'ora lo sapete, ascoltiamo anche le ultimissime notizie, le 9.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheresio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi 2 quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

0: un'amicona Claudia che mi raggiunge con il suo buongiorno per tutti, per tutti, tutti, tutti. Vuole ringraziare di cuore il suo fratellone che le ha fatto passare giorni belli. Oggi riparte, mi mancherai tanto. E allora si torna a Barcellona e quindi adesso direzione aeroporto, quindi Milano, e quindi si vola per Barcellona. Però dai, te lo sei coccolato per bene il tuo fratellone. Quanto li amiamo, è vero. E allora grazie Claudia, un saluto speciale al tuo fratellone. Questa è Radio City, 8 minuti dopo le 9 ritroviamo questa di Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I love Radio City.

le bimbe perché si risparmia per le vacanze. Certo, leggevo stamattina che per 7 italiani su 10 i costi per partire in vacanza sono aumentati per il 31%, le ferie durano meno che in passato. E beh, certo ragazzi, aumenta tutti. Ho detto questa mattina che non solo più solo del muretto, a Lazio è risultata la città del lettino più caro d'Italia, no? Ancora una volta purtroppo la Liguria, ahimè, mi è la più cara, cioè i rincari d'estate, vabbè, per tutti, però un ombrellone, due lettini in prima fila nella perla della Riviera Savonese, ragazzi, si sfiorano i 370 euro a settimana. Ma siamo matti? Allora, diciamo, mettiamoci comodi, sì, si fa per dire, ma quale? Cioè, niente, visto il costo del noleggio, se quest'anno avete intenzione quindi di stendere l'asciugamanino sulla famosissima sabbia di Alassio, che poi è bella, è farinosa e bellissima, sappiate però che il paese del muretto più famoso della Liguria rischia di alleggerirvi un pochino il portafoglio, perché a certificarlo, insomma, sono i dati, hanno fatto questa indagine, altro consumo, e la perla appunto della Riviera Savonese si riconferma la regina indiscussa delle spiagge più care d'Italia. Diciamo che è un salasso in prima fila, tantino, la spesa media per la prima settimana di agosto vola ben 368 euro, poi praticamente un investimento a breve termine. Vabbè, insomma, c'è chi se lo può permettere, quindi fa bene. Diciamo che il confronto con le altre spiagge c'è, perché per fare un paragone che fa quasi male, se vogliamo, dall'altra parte dello Stivale, quindi troviamo Lignano, la meta più economica di questa statistica, di questa indagine, per gli stessi identici servizi in prima fila bastano soltanto 100, soltanto, che poi sono parecchi anche quelli, secondo me, cosa vogliamo fare? 164 euro a Lignano, con una media generale di appena 157 euro, meno della metà, quindi un trend che non risparmia nessuno, ma il comune mezzo gaudio, direi, no? Nemmeno per sogno. Se Alassio detiene questo primato dei prezzi, la tendenza al rincaro è un male che contagia, ahimè, l'intera penisola, perché ormai è aumentato tutto e di parecchio. Addirittura si parla che rispetto all'anno scorso i prezzi medi degli stabilimenti balneari, parliamo di questo, sono infatti cresciuti del 6%, che non è poco, non è poco. Se poi ci mettiamo anche la frutta, le ciliegie, la verdura, boh, basta, stiamo a casa e risparmiamo. La più bella del mondo c'è con noi, Rocco Hunt. Dico.

giugno, buon inizio mese di giugno, il mese più bello che insomma si prepara ad accogliere l'estate. Attendiamo l'estate, intanto buon inizio mese a tutti, settimana e tutto il resto. Adesso una cosa importantissima per tutti voi, ce la facciamo, ok? Allora, tutti a Strevi, questa sera, lunedì 1 giugno, a Strevi si balla la sagra Septembrium. Arriva la Sherry Band con musica anni 70, 80 e 90. Una serata con tanta, anzi tantissima voglia di ballare. Ci sarà questa raviolata non stop, Stinco e naturalmente altre specialità. Appuntamento quindi questa sera, lunedì 1.

partecipazione con un omaggio una bottiglia di Moscato di Strevi. E che buono è il Moscato di Strevi. Allora, la prenotazione è obbligatoria al numero 349 35 16 374. E allora questa sera con la Cherry Band a Strevi, e poi domani 2 giugno sempre a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi. Vi aspettiamo, buon divertimento a tutti.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

0: i 5 errori da non fare, ne abbiamo parlato, non ne facciamo uno di quegli errori lì, ma no, noi siamo bravissimi, ci comportiamo sempre molto molto bene. Novità in arrivo dopo Sabrina Carpenter con il suo Espresso, che bella. Karol G e Manu Chao, nuova novità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Allora, se sempre più giovani preferiscono guadagnare meno piuttosto che lavorare in un ambiente tossico, cioè per anni, no? Ci è stato insegnato che stress, umiliazioni fossero semplicemente parte del lavoro, ma qualcosa fortunatamente sta cambiando. Secondo una recente ricerca, quasi un giovane su due rinuncerebbe a uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente più sano mentalmente. Adesso invece ci dicono anche che lamentarsi del lavoro fa bene alla salute mentale. Lo dice la scienza? Beh, dipende, perché insomma non sempre è così, non lo so, sono d'accordo fino a un certo punto, perché voglio dire, odiare lunedì ok, sparare a zero sul capo non è tossico, secondo questi esperti è terapeutico. Vabbè, lo dice la scienza, sempre loro, Voi vi lamentate del vostro ufficio? È il segreto di non impazzire. Per non impazzire è proprio questo. Allora, la psicologia del lavoro dimostra che il gossip di sfogo con i colleghi abbatte un po' istantaneamente tutti i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress. Condividere quindi tutte le frustrazioni quotidiane, che brutta cosa, crea quel senso di alleanza, e solidarietà, no? In ufficio, che disinnesca quindi quel pulsantino, trasformando la rabbia in risate. Ma sì, facciamoci una risata, che è meglio, no? Anche perché lo diciamo spesso, no? La maggior parte del nostro tempo la trascorriamo al lavoro, perché intossicarci così? Allora, i dati confermano che i team che si lamentano insieme sono più uniti e resistenti alla fatica. Non si tratta di essere negativi, attenzione, ma di fare una vera e propria pulizia mentale, no? Per resettare un po' il cervellino e quindi proteggere in qualche modo anche il sistema nervoso. Insomma, il diritto alla lamentela c'è, è l'unico vero ammortizzatore, quindi sociale, contro lo stress da ufficio, nel caso aveste appunto dello stress, non lo so, dei comportamenti magari che proprio vi fanno stare male. Quindi sfogarsi fa bene alla salute e anche alla carriera. Chi è il vostro compagno di denunce sindacali, no? Perché qui bisogna parlare anche di questo, insomma, quando siamo davanti alla macchinetta del caffè. Quindi insomma, ecco, lamentarsi di qualcosa fa bene, cioè porta positività in ufficio. Quindi insomma, andiamo di lamentele questa mattina. Ma sì, dai, già che ci siamo, lamentiamoci per qualcosa, no, sfoghiamoci, che è meglio. Non sempre però, fate attenzione, mi raccomando. Ritroviamo la compilation Shake It Off con noi, Taylor Swift.

0: primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
1: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

City, allora centinaia di newyorkesi sono stati lì e tutti pronti a vedere cosa? Il fenomeno del sole tra i grattacieli, ma niente, non ci sono riusciti perché in tanti si sono fermati in strada per assistere a questo fenomeno del sole tra i grattacieli. Vabbè ragazzi, una cosa meravigliosa che però ahimè non si è verificata a causa del cielo nuvoloso, è successo qualche giorno fa, quindi centinaia di persone in attesa di in queste cinque strade trafficatissime di Manhattan per ferme lì da un'ora per avere poi il punto, no, di osservazione migliore. Si aspetta il tramonto, solo che non c'è stata alcuna possibilità di vedere questo spettacolo. Si chiama il Manhattan Angel, cioè si verifica a New York, e quando ovviamente il sole al tramonto si allinea perfettamente con la grigia delle strade di questa città, questa mappatura unica al mondo per dimensioni, un fenomeno che sarebbe dovuto accadere venerdì scorso, il 29 di maggio alle 20:13, ma il cielo ahimè era coperto. Niente, nonostante l'impossibilità di assistere al tramonto più famoso di New York, che centinaia però si sono ritrovati lo stesso continuando a guardare l'orizzonte grigio sperando, no? Niente, tra queste strade, ma niente da fare, considerate beh, i punti di osservazione migliori. Allora, per una volta, quindi i newyorkesi hanno deciso di non correre, di non insomma produrre, lanciandosi quindi per catturare il non evento. In ogni caso, c'è tempo perché ci si può rifare. Perché leggevo che sabato 11 luglio, quindi segniamoci questa data, saremo in America. No, sabato 11 luglio alle 20:20 per il sole intero, e poi domenica 12 luglio alle 20:21 per il mezzo sole. Quindi sì. Potrà assistere a questo momento meraviglioso, il Manhattan Angel, cioè praticamente tra i grattacieli saranno gli altri giorni da segnare per assistere a questo evento meraviglioso, a patto che poi il cielo non faccia un'altra volta brutti scherzi. Vabbè, attendiamo, quindi i newyorkesi sono avvisati, abbiamo detto 11 luglio e 12 luglio alle 20:20 e poi il 12 luglio alle 20:21. In bocca al lupo e speriamo che il tempo sia dalla nostra parte in questo caso.

0: capito che in vista dell'uscita del suo nuovo album lei, Madonna, si è confessata in questa intervista video la scelta di fare solo i nomi dei suoi ex e in retroscena di una breve e intensa avventura consumata alla fine degli anni Ottanta con il suo miglior amante, così l'ha definito, John Caney Jr. Oh, è stata la confessione, l'ha detto lei, cioè, cos'è? È la regola dei nomi? Vabbè, insomma, questo è, dice, a 7 anni dall'uscita di Madame X, insomma, lei si prepara quindi a pubblicare anche il prossimo 3 luglio il secondo capitolo, no, di questo celebre Confession on the Dance Floor, e quindi scalzata da questo stilista ha rilasciato questa intervista, ad esempio abbastanza piccante, che non ti aspetti da Madonna, sempre molto riservata. Va bene, ci salutiamo qui, ci ritroviamo mercoledì mattina, domani vacanza per tutti, buon 2 giugno, festa della Repubblica a tutti voi, vi lascio con Paola, prima la redazione, come sempre a quest'ora anche le ultime notizie. Io sono Betty, baci a tutti, le 10 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro

0: 4 ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svajda. Nel pomeriggio spazio a Berrettini sull'Anglen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. euroedil.it.
7: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
10: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
9: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
11: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: ancora, perdonami, sorry, scusa, lo sento, scusa. Con i pinguini tattici nucleari, ciao a tutti, buongiorno. Chi c'è in queste giornate di ponte? Noi ci siamo presenti anche nel corso del weekend, ieri con Fede. Allora, eccoci qua, buona mattina a tutti, lunedì il primo giugno, questa settimana insieme fino alle 13.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love

La voce di Bono su Radio City con Martin Garrix, We Are The People. E allora 10:13, buona mattina, ancora benvenuti, siete con Paola fino alle 13. Questa settimana va così, Renzo in ferie. Allora, oggi intanto il 1° giugno è la giornata mondiale dei genitori, una giornatona importantissima per tutti noi, il lavoro più difficile del mondo. Eccoci qua, bellissimo, ma difficile. Allora, parleremo di tante cose anche oggi insieme a voi, grazie ai messaggi. Parleremo di donne bellissime, da Marilyn Monroe a Dua Lipa, che si è già sposata a Londra, poi i festeggiamenti proseguiranno, come sappiamo, a Palermo. E allora, ormai è di moda, no, fare diversi matrimoni, quindi non soltanto uno, poi ne parleremo. Intanto i vostri messaggi. Allora, ciao Paola, dove potevo essere questa mattina? Iniziamo con gli indovinelli. Ciao Marco, allora foto, scenari bucolici, quindi siamo per le campagne, ovviamente in bici in questa bella giornata. Ieri comunione di Pietro, come avevamo già anticipato sabato mattina, foto bellissime, una torta bellissima, giornate pienissime. Poi oggi, dice, ad alba per le finali di basket di Giacomo, quindi ancora buonissima giornata, in bocca al lupo, un abbraccio a voi, grazie Marco. E conclude con grazie di esserci sempre nelle nostre giornate, ma grazie a voi ragazzi, veramente grazie. E poi buongiorno, benvenuta Carla, buongiorno Paola, sabato la mia nipotina è arrivata terza, avevamo fatto l'in bocca al lupo, quindi ha portato bene, speriamo, dai, speriamo sia così. E il nostro piccolo contributo, insomma, un abbraccio grande per una gara di equitazione, bravissima, una buonissima giornata Paola, abbraccione globale Carla, sempre presente a tutti voi, continuiamo, buon lunedì, che non sembra un lunedì. C'è anche Elisa, amore è.

0: quanto si stava bene, una temperatura ideale, non troppo troppo caldo. Adesso sentiamo un po' le previsioni meteo. Direi che insomma in Liguria forse è peggio, quindi meglio star qua. E vi anticipiamo, vi ricordo naturalmente, l'apertura il 13 giugno del parco acquatico Lavagello per un'estate strepitosa spumeggiante. Intanto ci colleghiamo con i nostri colleghi di Trebi Meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Cioè, tieni una giornata di lunedì variabile.

0: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
3: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
4: Gruppo Zaffiro, Residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

giornata, il primo giorno del mese di giugno, Somber con la sua Potential, ogni riferimento è puramente casuale, ma noi vediamo tutto. Ciao amici, ciao Sara, buongiorno Ari, allora Giacomo, ancora complimenti, oggi le finali di basket, che figata, dai, si va in trasferta. Saluta, abbraccio Carla, ancora con i suoi micciottini, allora uno spiaggiato con sto caldone a riposo, l'altra del resto è femmina, no? Infatti volevo dirlo, Peperina si vede dagli occhioni. Saluta, abbraccio Colli, Luciana, diverse Luciana di nostra conoscenza, un bacione, un immenso in bocca al lupo a Erika, un bacione grande. Angie, Barbara, benvenuti, adesso novità con Noemi.

La canzone di Noemi insieme a Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, mentre sabato mattina abbiamo riesumato, abbiamo ascoltato un pezzettino, un frammento di Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo. Saluto gli amici del sabato, sempre tanti. Ok, allora, voi con queste temperature avete l'aria condizionata odiata, amata? Non è nata per rinfrescare le persone. Facciamo un pochino di storia. La moderna aria condizionata non nacque proprio per rinfrescare le persone, ma per risolvere un problema industriale. Nel 1902 il giovane ingegnere Willis Haviland Carrier progettò il primo sistema di climatizzazione per una tipografia di Brooklyn, dove l'umidità deformava la carta, e ci sta, no? E impediva agli inchiostri quindi di asciugare correttamente. Carrier capì subito che raffreddando l'aria con serpentine ad acqua fredda si poteva anche controllare l'umidità. Bella pensata, e gli ingegneri, ragazzi, sono sempre loro. La sua invenzione, basata su principi già studiati, divenne il primo vero impianto capace di regolare la temperatura e anche l'umidità in modo continuo e sicuro, e quindi da lì, capito, è nata l'aria condizionata. Si diffuse poi in cinema, automobili, case, infine in tutto il mondo, trasformando le abitudini, no? E la vita. Una bella scoperta, decisamente geniale invenzione, quindi complimenti all'ingegnere. Da lì è nata, un po' per sbaglio, no, se vogliamo, l'aria condizionata di cui usufruiamo naturalmente ancora oggi. E beh, ben venga. Simple Plan con Sean Paul.

Luciana. E allora ciao carissima Paoletta, è arrivata la Luci, con il cuore ti auguro una buona giornata, ti invio un abbraccione e tanti bacioni TVB, un saluto a tutto lo staff, siete tutti tanto simpatici, la vostra musica è un toccasana contro le giornate un po' così, contro la tristezza, ti auguro ogni bene, ma grazie altrettanto a te Luciana. Mercoledì dice, è il mio compleanno, e allora ci siamo, è presenti, mi ricordo, lanceremo gli auguri al tempo, non prima. Un bacione grande intanto, buon lunedì a te, buona giornata Sandra. Abbiamo parlato di sportivi, di basket, e allora abbiamo messo la piscina a casa, ora il caldo non ci fa più paura. Vedo la piccola Mati, quindi grande nuotatrice, che bello, che fresco. Jessica, Angelina, un bacione anche a voi. Michael Learns to Rock.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it. I want it to
5: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
14: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

canzone estiva di Annalisa su Radio City. Allora ci prepariamo una grande stagione di concerti, chi per uno, chi per l'altro, artista tra i nostri preferiti. E intanto Vasco è tornato, carico più che mai, partito da Rimini, il Vasco Live 2026, ad aprire i concerti Vado al Massimo, riarrangiato. Ho visto diversi video in proposito. A me questo arrangiamento non piace mica. Vado al Massimo è una canzone, un'icona, no? Insomma, resta tale, insomma, più veloce, non mi piace. Comunque, canzone portata a Sanremo nell'82, così si apre la scaletta di quest'anno. Il popolo del Blasco felice, ovviamente, di ritrovarlo. È come ti acchiappa lui, potere della musica. E a proposito della dichiarazione di De Gregori, rimbalzata su diversi siti, giornali, su tutti i giornali, appunto in questi giorni, Vasco dice: non ho bisogno di fare dei discorsi dal palco perché non li faccio mai. Le mie canzoni, sì, bisogna leggere i testi, no? E più o meno li sappiamo a memoria. Le mie canzoni parlano da sole, chi vuol sentire senta e comprenda. Sì, a parte che è strano da parte di De Gregori, perché insomma lui, come i grandi cantautori, no, anni 70-80, da Venditti allo stesso De Gregori, insomma, facevano un po' di discorsi. E invece adesso dice no. Comunque, tornando a Vasco, che meglio. Allora, prossimo weekend a Ferrara, molti amici si stanno preparando, e allora che sia un buonissimo, bellissimo concerto. Vicini alle 11 su Radio City, anche One Republic. I love Radio City.

canzone di One Republic Runaway. Allora, ancora un messaggio da parte di Marco: mi puoi ringraziare il panettiere Emiliano e la Pucci di Bosio che mi preparano sempre le torte? Ah, sono loro gli artefici, hai capito? Spettacolo, quindi un abbraccio, buon lavoro, saluti naturalmente a voi, buonissima giornata. Ok, no, vabbè, la base è lo stesso, usiamo questa. Allora, vi voglio ricordare un appuntamento fino a domani, la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo, intrattenimento. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con il famoso risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21.30, quindi ricordate ancora la Sagra delle Fragole a Predosa fino a domani, la festa, il 2 giugno. E adesso dal passato la nostra musica, 1984, un grande Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: 1984, un grandissimo musicista, Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. Sono le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui fine settimana è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, è Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere, abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei covid, dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto

0: è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto a Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto, e il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: Non perdere perdere il treno.
13: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
14: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
15: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
14: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
16: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: vento, buon viaggio a tutti gli amici in viaggio e in spostamento in questi giorni, naturalmente del ponte. Giova e Alfa hanno cantato insieme e poi buon viaggio, anche buona vacanza a chi si sta preparando. Mancano pochi giorni, Paola, buona vacanza a te. Allora, prima abbiamo detto che è partito ufficialmente il grande live, il live 2026 di Vasco, e prima canzone quest'anno scelta per la scaletta ufficiale, appunto Vado al massimo, però con un riarrangiamento insomma un po' veloce, ma ha tolto, insomma, un po' snaturata la canzone, non so, io la penso così, ma anche Fabio mi sembra che sia d'accordo con me.
1: Buongiorno tesorissimo. Buongiorno. Ma ti sembra molto strano, ma guarda, ho sentito anch'io la versione e mi sei subito venuto in mente, nel senso,
0: ci capiamo,
1: secondo me anche a Paola non piace. Boh, già. Sai che abbiamo gli stessi gusti su questa cosa, vero, qua troppo, vero. No, hai detto bene, è un'icona e doveva essere così com'era. Comunque sempre grande Vasco e boh, buona giornata a casa, ci facciamo il ponte stavolta, dai, un bacione, un saluto a tutti.
0: Un bacione, no, perché sentivo l'urlo finale. Si sente che a casa dei bimbi, allora divertimento pazzo oggi. Allora sì, no, in effetti appunto sì, siamo sempre sullo stesso pensiero effettivamente ascoltando questa versione di Vasco, insomma, cioè, siamo rimasti un pochino così perché è un'icona, una canzone particolare, insomma, voglio dire, resta tale, dai. Ogni tanto però si cambia qualcosa, dobbiamo capirli anche questi artisti, Intanto buona giornata a tutti, riprendiamo seconda ora insieme e continuiamo così con la nostra musica. Ci sono anche Coldplay con Adventure of a Lifetime.
2: Ciao. Siamo Loredana,
3: Elena,
2: I love
3: Radio City.

0: Chris Martin con Coldplay, Adventure of a Lifetime. 11:15, buona giornata, ancora siete con Paola fino alle 13. Buongiorno Gianina.
1: Buongiorno tesoro, arrivo, è un po' in ritardo ma arrivo.
0: No, no, va bene.
1: Buona giornata a tutti, buon primo giugno a tutta la nostra community e un augurio speciale va a Laura di Vignole che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri Lauretta, buon compleanno, ciao a tutti, ciao tesoro.
0: Ciao, allora tanti tanti auguri, allora buongiorno, benvenuta Giannina, ma che in ritardo, ma non c'è mica problema, saluto, mando un bacione anche a Sonia, auguri a Laura. Dunque, allora, tornando al nostro amico Fabio, Super Fabio, allora rendiamo nota a sta cosa, approfittando del ponte, quindi oggi finalmente a casa, sta facendo che cosa? Il cambio degli armadi. Fabio, è il primo giugno, no, voleva essere sicuro, capito, del caldo, anche perché diceva no, non come voi che poi gufate, voi fate il cambio degli armadi presto e poi nevica, quindi insomma, per essere certa hai capito, vabbè, lui è un ingegnere, ragazzi, studia bene le cose. Un bacio, buon lavoro ai bimbi anche naturalmente, allora buon cambio, mi raccomando, che bello, insomma, trovi tutta la pappa fatta, tutto pronto, torni a casa, armadio perfetto, pronto per la nuova stagione. Rolling Stones, questa In the Stars.

abbiamo parlato di Vasco, dell'apertura della stagione, insomma, dei grandi live, i concerti. Lui che dice: sono tutti più furbi di te, ma è vero, sempre più furbi di tutti noi. Katie Tunstall con noi, con Black Horse and the Cherry Tree.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
3: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio, con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure, anche su denti frontali.
4: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
5: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima, e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Torniamo insieme, buona mattina, buon lunedì, il primo giugno su Radio City, J-Ax che ormai si dà all'ippica, al country. Ippia io però anche no.
12: Novità.
13: 1, 2, go!

sempre noi, no, ma anche no. J-Ax con la nuova canzone. Sono i balli dell'estate, dai, questa va alla grande, quest'estate 2026. Allora, ciao Lucrezia, un bacione, buonissima giornata a te. Allora, Roland Garros, gli italiani in campo oggi. Cobolli apre il programma sul campo Chartrier alle 11, quindi sta giocando. Allora, leggo, Cobolli svaida 2-1 nel primo set break dell'azzurro, in diretta nel vento, in diretta, quindi in bocca al lupo. Fuori gioco, sarebbe da dire così, insomma, con un gioco di parole, veramente, il nostro amico Djokovic, no? Quindi senza Djokovic, senza Sinner e Carletto Alcaraz, ti piace vincere facile, però con i tre italiani, come detto, negli ottavi di finale. Quindi apre Cobolli e sta giocando adesso, poi in tabellone Berrettini Serundolo e poi Arnaldi nel pomeriggio. E allora in bocca al lupo ai nostri ragazzi, dai, speriamo bene, incrociamo le dita al Roland Garros di Parigi in questi giorni. 11:30 adesso invece noi ci facciamo una compilation, tre successi non stop e si parte con Biagio.

0: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
1: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
1: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

la versione nuova di Perdono con Tiziano Ferro e Lazza insieme. Allora, Ivan, benvenuto Ivan. Ciao Paoletta carissima, un bel po' che non ti scrivo, ma quando posso ti ascolto sempre, questo è l'importante, ci fa molto piacere. Oggi sono a casa, sto cercando di organizzare, attenzione, l'impianto di irrigazione automatico per i fiori, quindi tutto fare, quindi si lavora, speriamo, aggiunge, speriamo che le previsioni per domani siano sbagliate, perché devo accendere il BBQ e quindi vai di barbecue. E allora, insomma, sì, sono un po' incerte, vediamo, magari soltanto nuvolette, speriamo, insomma, ci lasci fare qualcosa di bello in giro o a casa. In questo caso buon lavoro Ivan, sempre un piacere, davvero grazie. E poi c'è Sandra che si aggiunge, abbiamo sentito prima il messaggio di Gian, allora faccio anche io tantissimi auguri a mia cugina Laura, augurissimi. E adesso parliamo di Marilyn Monroe. 100 anni fa nasceva la diva, l'icona senza tempo. Era nata a Los Angeles il 1° giugno del 1926, il mito biondo di Hollywood, icona senza tempo, dunque di bellezza, sensualità. Vero nome, sappiamo bene, Norma Jean, e ricordiamo Elton John, che ha dedicato la canzone Candle in the Wind, poi sappiamo riadattata per la morte di Lady Diana. Insomma, mostre, documentari, programmazione TV speciale per celebrarla. E poi ci sono i sosia. Allora, battuto il record di sosia di Marilyn in California, allora il più grande raduno di sosia, se cercate le immagini ti sembra non di vedere doppio o di più. Ci sono riusciti, visto che erano 1037, tutti travestiti come la diva. Quindi il record precedente stabilito prima della pandemia, Brighton in Australia, si fermava a 254 partecipanti. In questa occasione 1037, capito? Tutti con parrucca biondissima, abitino bianco, il classico, no? Svolazzante, giovani e meno giovani e anche uomini, uno spettacolo, tutti vestiti, travestiti da Marilyn per questo raduno da record, veramente dei sosia, è successo in California. Con noi Ed Sheeran.

mamma mia. Buona giornata ancora Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Domani festa, 2 giugno, la nuova Proloco di Strevi organizza il Moscato di Strevi, primo raduno di auto, iscrizioni dalle ore 9, poi un tour tra le belle colline e i paesi del vino e a seguire il pranzo, anche per chi non partecipa al raduno, tutto incluso nella quota di partecipazione con un omaggio, una bottiglia di Moscato di Strevi. La prenotazione è obbligatoria al numero 349 351 63 74, quindi domani il 2 giugno a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi. Dal passato la nostra musica, un nuovo spazio, City Story 1987 insieme a Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: tanto dal passato. City Story, Belinda Carlisle con Heaven's a Place on Earth, era il 1987. Adesso le ultime notizie, sono le 12:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i 2 più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare

0: chiarezza.
1: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Insieme a voi, benvenuti su Radio City con Paola fino alle 13 questa settimana. Allora vi presento la signora Dua Lipa, la signora Turner, perché si sono sposati a Londra, ne parliamo tra poco, perché sono a doppio matrimonio, si fa fiesta in questi giorni. Intanto lei bellissimo, un abito spettacolare, bellissimissimo, poi diciamo tutto. Intanto 12:06, continuiamo così con la nostra musica e i nostri successi su Radio City. C'è anche Gaia, questa è Bossa Nostra.
1: Ciao, sono Giuditta D'Alerma, I love Radio City.

la canzone di Gaia. Allora parliamo di Dua Lipa e Callum Turner che si sono sposati a Londra, forse un po' a sorpresa perché si sapeva di Palermo, naturalmente poi ne parliamo. L'abito da sposa è un completo Schiaparelli, un tailleur bianco bellissimo, lei è bellissima ovviamente. Callum Turner ha optato per un'eleganza tradizionale scegliendo un abito doppio petto blu navy di Ferragamo, quindi total blu, anche camicia e cravatta, quindi monocolore total blu. Dua Lipa ha replicato, per così dire, diciamo ha reso omaggio all'abito di Bianca Jagger, matrimonio con Mick Jagger, era a Saint-Tropez, era il 1971, maggio 71. E ora, come dicevamo, si vola a Palermo, chiaramente continuano i festeggiamenti, altro giro, altro matrimonio. Intanto lei bellissima, l'abbiamo riascoltata poco fa, adesso Charlie Puth.

Radio con Charlie Puth su Radio City. Allora parliamo, facciamo un po' uno speciale su Dua Lipa, perché abbiamo già visto le immagini chiaramente sui siti, sui giornali, bellissime in quel tailleur bianco fantastico, assolutamente benissimo. Adesso si parte, si vola, eh? Dua Lipa e Callum Turner intanto anticipano il matrimonio da favola, se ne parla da un po'. Palermo quindi si prepara a diventare la capitale mondiale del glamour. Dua Lipa e Callum Turner avrebbero anticipato le nozze di 3 mesi, fra l'altro un matrimonio da favola sicuramente, con una lista di ospiti da capogiro, una location che promette di fare storia. Allora li aspettiamo, insomma, secondo le indiscrezioni la cerimonia dovrebbe avvenire tra il 5 e il 7 giugno, non so se sono confermate queste date. Comunque sembra infatti che Dua Lipa abbia già effettuato nei giorni scorsi un viaggio segreto a Palermo per le ultime prove anche dell'abito da sposa, quindi immaginiamo un altro, sicuramente, no? Alloggiando in una delle suite di Villa Igea, non quella di Acqui, dove salutiamo i nostri amici che ci ascoltano, un hotel che sembra fungerà da quartiere generale per gli invitati più esclusivi, quindi staremo a vedere tantissimi ospiti e poi vediamo un po', diamo una sbirciatina alla lista, lunga lista di ospiti, tantissimi VIP, forse anche Madonna, eh? In ogni caso continuiamo con la nostra musica, Another 54 Ultra.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
6: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
7: Gruppo Zaffiro, Residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

0: successo di Olivia Rodrigo su Radio City. Questa è la sua Drop Dead. Buona giornata a tutti, buon pranzo alle 12:23. Benvenuta Giorgetta.
1: Ciao cara.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon della settimana. Come sempre, miei fiori. Un abbraccio. Giorgetta, ciao.
0: Ciao, ciao, buonissima giornata a te. Grazie dei fiori che mi manda sempre, i fiori bellissimi del suo giardino. Un abbraccione, buon lunedì, Giorgetta, grazie mille. E adesso continuiamo con una delle nostre novità. C'è Ultimo, Romantica.
2: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vasco, ho visto ho visto diversi video, diverse immagini dei concerti di Vasco. Dai, sarà per l'anno prossimo, ma sì, dai, ci crediamo. Intanto, insomma, abbiamo visto appunto le prime immagini. Beh, come sempre Vasco, come ti acchiappa, veramente sono concerti coinvolgenti al 1000 per 1000. Un bacione Silvia, buon lavoro a te. Allora, dicevamo prima, raccontavamo un po' delle notizie uscite sui matrimoni, bisogna dire, di Dua Lipa, prima a Londra e prossimamente a Palermo. Quindi chi ha pensato, ha prenotato un giro in Sicilia in questi giorni a Palermo, si trova secondo me una Palermo blindata, o rischia rischia tra virgolette anche di vederla, di seguire il matrimonio, magari, insomma, ma sicuramente ci saranno un sacco di curiosi, tanta folla per vedere, per scattare magari una foto anche da lontano del matrimonio dell'anno, quasi, insomma, no, ce ne sono diversi, anche Taylor Swift di Dua Lipa. Comunque, allora, l'amico Elton John è testimone, questo si sa, canterà, e poi star internazionali tra gli altri ospiti, a parte che c'è anche il nome di Madonna, Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, insomma una lunga, lunghissima lista. A curare l'organizzazione ci sarebbe Alessandra Grillo, la stessa wedding planner che ha firmato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto. Io ve lo dico, non ha portato molto bene. Insomma, non è la prima volta che la cantante sceglie la Sicilia per momenti importanti. Infatti lo scorso anno, durante una vacanza con Callum, appunto il futuro marito, aveva esplorato il centro storico, un soggiorno che aveva lasciato veramente il segno, tanto da spingerla a scrivere sui social Palermo in my heart, così aveva scritto Dua Lipa, e poi appunto location scelta per il matrimonio. Quindi vedremo, ne sapremo di più ancora nei prossimi giorni. Auguri agli sposi. Fra Quintale, Aranciata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
6: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Su Radio City con Rolling Stones, grazie ancora Silvia, ci siamo un po' confrontate, abbiamo commentato ancora le prime immagini dei concertoni di Vasco. Beh, insomma, gli anni passano per tutti, l'abbiamo trovato forse un pochino stanchino, come dicevamo anche con Fabio, e poi l'arrangiamento l'ho bocciato, penso da parte di tutti, l'arrangiamento, quindi nuova versione di Vado al Massimo, no, ci piace l'originale, punto. Comunque, insomma, concertoni, poi giustamente Silvia dice anche aiutato un po' da un palco mastodontico, tutti gli effetti, chiaramente le elettronica, anche se chiaramente al suo fianco ci sono musicisti al top e sempre assolutamente strepitosi. Comunque un bel concerto, questo è sicuro. Salutiamo i ragazzi che sono pronti qua, cioè già ci stanno pensando, pronti a partire per Ferrara per il prossimo fine settimana. Silvia, senti il caldo com'è? Accendi l'aria, chiudi l'aria, cioè apri le finestre? No, adesso nelle ore più calde chiuse le finestre assolutamente e andiamo avanti così. Con noi Lick Lee, I Follow Rivers.

versione di Taylor Swift su Radio City, questa è la sua Opalite. Vi ricordo ancora l'appuntamento fino a domani, 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo, intrattenimento. Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico con il risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30, Sagra delle Fragole a Predosa fino a domani 2 giugno. E adesso dal passato la nostra musica 1982, Save a Prayer, con noi ci sono Duran Duran. We'll be right back.

0: pezzo di storia della musica, un grande pezzo dei Duran Duran 1982 con Save a Prayer. Qua ci salutiamo amici, tra poco Federico con voi fino alle 16, buona festa, ci sentiamo dopodomani come sempre a partire dalle 10, baci e grazie a tutti da Paola. Intanto alle 13 e un minuto le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi

0: Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
3: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
4: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
3: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
5: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Save Your Tears, beh, lacrime poche del resto in questo lunedì che sa un po' di domenica per tutti quelli che hanno attaccato un bel ponticello alla festa di domani. Altro che lacrime, sono giornate molto positive, a meno che non abbiate intenzione di andare al mare, allora lì è complicato per motivi di strada, ma comunque ci si riposa e lo si fa con la buona musica di Radio City. Ciao da Fede, insieme fino alle 16.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi. I love Radio City.

Bellissima questa Bring Your Love, un incontro direi tra generazioni, Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Parliamo un po' di accoglienza. Beh, noi spesso siamo convinti che in effetti l'accoglienza italiana non abbia rivali, ecco, ma i dati globali pare che ridimensionino un po' questa certezza, pur lasciandoci però in un ottimo posizionamento. È stata stilata una classifica, il report annuale di World Population Review, che valuta proprio quali nazioni trattano meglio viaggiatori e residenti stranieri. L'Italia si trova al 29° posto, un risultato positivo anche se però lontano dalle prime posizioni. Medaglia d'oro che va al Messico, seguito dal Brasile al secondo posto e poi al terzo troviamo le Filippine. Beh, secondo l'indagine, a fare la differenza in queste prime tre nazioni sono state soprattutto la premura e l'entusiasmo contagioso degli abitanti proprio nel ricevere chi arriva da fuori. Mi viene in mente lo sketch, quello dell'accoglienza ligure, no? Torta di riso finita. Beh, comunque in Italia abbiamo anche tante altre belle cose. Evviva il turismo, evviva l'Italia!

Temple City su Radio City alle 13:18 minuti. Buon appetito nel pieno della vostra pausa pranzo. Tra pochissimo vi proporremo anche una bella novità e una City Compilation. Torniamo però adesso nel 2007.

0: Love Radio City.
1: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Francoponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
2: Da oltre 40 anni, Francoponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Francoponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. Francoponta.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
3: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
4: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
5: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in

E innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Nel nostro lunedì primo di giugno, anche la voce di Miles Smith, questa è la sua Nice to Meet You. Ciao da Fede, buona pausa pranzo. Insieme tre orette questa settimana, rimaniamo qua fino alle 16. Per voi anche una bella novità.

ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco.

La voce di Bresh tra le nostre novità, bellissima questa da Dio, 13 e 30 minuti nel nostro lunedì primo di giugno. È già arrivato giugno, ragazzi, ci è voluto veramente niente ad arrivare a quest'estate 2026 che passeremo con i nostri grandi successi. City Compilation che si apre con Kungs, This Girl.

0: Pretenders 1994, così si chiude la nostra City Compilation. I'll Stand By You, aperta invece da un tormentone assoluto del 2016, This Girl Energy, era quella di Kungs. A metà invece l'ultima di Rama dal titolo Cabana.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
14: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
15: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
16: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
15: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.

American Girls, ultimo lavoro di Harry Styles, alla fine della nostra prima ora insieme. C'era Fede, buon lunedì, oggi è il primo di giugno. E al primo di giugno a Strevi si balla, infatti alla sagra Septembrium arriva la Sherry Band con musica anni 70, 80 e 90. Una serata con tanta voglia di ballare, raviolata non stop, stinco e altre specialità. Appuntamento per stasera, lunedì primo di giugno a Strevi, per la saga Septembrium con la Sherry Band.

Achille Lauro, bellissima questa Comuni Immortali qui su Radio City alla fine di questa prima ora che è volata con i nostri grandi successi. Noi invece andiamo nel 1983 per il nostro primo City Story Dance All Days.

0: Dance All Days 14, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme dopo un bellissimo viaggio nel 1983. E come vi ho già detto, sono le 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Tra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie.

0: e odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
2: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: Nel pieno di questo pomeriggio rovente, primo di giugno, inizia la nostra seconda ora alle 14:08 minuti. Ciao da Fede, buon lunedì, iniziamo questa settimana che durerà poco lavorativamente parlando. Anzi, per tanti di voi manco inizia perché c'è il ponte. E beati voi! C'è Saif in apertura.
1: Sono Laura.
2: Sono Elena.
1: Dalla Val Borbera.
2: Loviamo Radio City.

0: domenica.
1: Buona domenica, e per tanti è ancora domenica, essendo che c'è questo bel ponte in una posizione direi molto strategica. Cade questo 2 di giugno, infatti cade di martedì, e io ho visto tantissime persone che sono partite proprio per il mare venerdì. Io con l'autostrada andavo verso Milano, quindi dall'altra parte, autostrada vuota completamente, dall'altro lato c'era una coda infinita, sembrava nei film apocalittici quando l'eroe è l'unico a tornare verso la città dove ci sono i mostri mentre gli altri stanno scappando. Questa è l'immagine che mi sono fatto io, che sono completamente pazzo, ecco. Però devo dire, comunque, tanti italiani in movimento per questo ponte. Ripeto, cercate di godervelo, passarvelo bene, occhio al caldo perché è impressionante. In questa mattina, già alle 9 di mattina, faceva caldissimo. Non oso immaginare chi lavora nelle fabbriche, chi lavora magari in un panificio, quindi vicino a dei forni, chi fa il saldatore o la saldatrice, naturalmente, perché noi siamo fortunatissimi, ecco, facciamo il lavoro più comodo e bello del mondo. Sono seduto, tranquillo, parlo a un microfono, e so che dall'altra parte invece ci sono persone che combattono veramente contro il caldo, magari anche chi lavora fuori, chi lavora in autostrada, muratori, gente che si occupa magari di giardini, contadini, che comunque non si possono di certo fermare, e quindi naturalmente quelle sì che sono situazioni particolari. Noi qui alla grande siamo super fortunati. Noi però vi mettiamo la musica per cercare di far passare meglio proprio queste ore di lavoro. Alla fine questo è il nostro umile ruolo, ecco, io sono un umile speaker, un umile conduttore radiofonico di quartiere. Ci sono i Medusa. Show me.

La musica è inconfondibile, lo stile di Zerbi in questo caso con Rita Ora, lavoro di questo 2026, If It's Not Love, qui su Radio City. Parlavamo di vacanze prima, parlavamo di ponte, vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione per portarvi dietro i nostri grandi successi ovunque voi andrete, se andrete, e se non andrete comunque avrete l'applicazione lì pronta sul telefono con la quale potete ascoltare entrambe le radio, sia Radio City Solo Grandi Successi che Radio City Solo Musica Italiana. La trovate in ogni store digitale, si chiama radiocity.it ed è completamente gratuita.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.

0: diventa emozione.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

bellissima questa sorry, scusa, lo siento. Tre modi diversi di dire un po' la stessa cosa, ovvero appunto scusa, canzone, ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. C'è una bella novità invece, Sienna Spyro.

Una collaborazione pazzesca da Vigetta ed Usher, era il 2011, bellissima questa Without You, a metà della nostra seconda ora insieme qui su Radio City, che chiuderemo con un bel viaggio nel 1982. Nel frattempo anche la voce di Mick.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
6: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
5: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
6: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bellissima questa collaborazione tra Madame e Marrakesh. Siamo contenti che sia tornata e l'ha fatto alla grande con questa. Volevo capire. È iniziata il 29 maggio e procederà fino a domani. Parliamo della sagra delle fragole a Predosa, dove troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Lo stand gastronomico aprirà alle 19.30 con il risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla naturalmente tutte le sere dalle 21.30. Torna la sagra delle fragole a Predosa dal 29 di maggio al 2 giugno.

dirti di no. Rocco Hunt, la più bella del mondo, ci accompagna al nostro secondo viaggio indietro nel tempo, Imagination, Just an Illusion, dal 1982.

0: Just an Illusion, una canzone bellissima dal 1982. Così abbiamo chiuso questa seconda ora di grandi successi. Ciao da Fede, sono le 15 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerezza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

0: Destinazione Mare, e magari noi lo facciamo virtualmente con la buona musica di Radio City. La voce era quella di Tiziano Ferro, alle 15:08 minuti. Si apre così la nostra terza ed ultima ora insieme. Ciao da Fede, insieme fino alle ore 16 con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

0: Fever Dream, la voce quella di Alex Warren qui su Radio City. Parliamo un po' di viaggi e di nuovi modi di viaggiare, perché pare che il treno stia prendendo comunque sempre più piede. Viaggiare in treno infatti per turismo piace sempre di più, il 20% dei passeggeri lo dice, che ha cambiato proprio modo, ecco, di viaggiare. Secondo i dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Un fenomeno che si sta estendendo, no? Grazie anche all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi in totale relax, ammirando anche i panorami, che si tratti di campagna o di valli o di catene montuose. Ci sono anche poi dei pacchetti creati ad hoc, basta affidarsi alle piattaforme digitali dedicate. È un modo così anche per avvicinare proprio le persone e i territori, mostrando quanto le diverse regioni sappiano offrire qualità anche a pochi passi dei binari. Infatti l'idea è proprio quella di unire il treno, il mezzo più sostenibile e accessibile, ai percorsi magari del gusto e ai ristoratori, no? Che sanno anche esaltare i prodotti locali. E poi, se non si guida, naturalmente si può anche bere un bicchierino in più, tanto ci riporta a casa il treno. Dal 2013 arriva la voce di Lorenzo Giovanotti.
1: In questa notte fantastica

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

Fresca fresca di 2026, almeno quella è fresca. Fuori c'è un caldo pazzesco in questo lunedì primo di giugno, appunto 2026. Love Bites Back, tra poco per voi anche una bella novità, una City Compilation. Rimanete qui su Radio City.

0: Love Radio City.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
3: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo?

0: di giugno 2026 ci sono Karol G e Manu Chao tra le nostre novità su Radio City, Viajando por el Mundo.
1: Novità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando per il mundo, cara Gia, Manu Ciao, questa tra le nostre novità, una bella canzone che ci piace soprattutto perché è ritornato Manu Ciao, cosa che ci fa molto piacere. City Compilation invece per voi che si apre con Lenny Kravitz.

0: Mary J. Blige era il 2001. Family Affair a chiudere invece una City Compilation aperta da Lenny Kravitz e la sua Low, che ci ha riportato nel 2018 a metà invece un lavoro di questo 2026, la voce di Sombra e la sua Potential.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 50. sasautogru.com.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
15: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Summer Funk è una delle canzoni di quest'estate 2026 che passeremo naturalmente insieme ai nostri grandi successi. Ciao da Fede, buon lunedì, ancora 10 minuti per il nostro appuntamento insieme che chiuderemo facendo un salto nel 1981.
1: I Love Radio City.

insieme a Mercomi con questa Vacci Piano, canzone di questo 2026. Ora invece chiuderemo la nostra terza ora insieme con Cool and the Gang dal 1981 per il nostro terzo City Story.

0: Donut, Cole and the Gang qui su Radio City alla fine di questa terza ora insieme. Noi ci risentiremo mercoledì perché domani è festa, quindi godetevela, passatevela bene. Appuntamento, ripeto, a mercoledì tra le 13 e le 16, e nel frattempo vi lascio col direttore Paolo Zangani. Vi auguro un buon lunedì, un buon ponte se lo fate, un buon riposo per domani, un bacio e un abbraccio da Fede. Ma prima di andarvene, un ultimo consiglio, perché fino al 2 giugno c'è la sagra delle fragole a Predosa, dove troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. L'apertura dello stand gastronomico sarà alle 19.30 con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini, e poi si balla tutte le sere dalle 21.30. Torna la sagra delle fragole a Predosa dal 29 di maggio al 2 di giugno. L'ora esatta su Radio City sono le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il Superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Anche un tuffetto ci sta, è così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Brick Home, con le piscine fuori terra economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home a Nizza Monferrato, strada Percanelli.
10: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
11: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
12: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
13: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo nel bel mezzo di un ponte, il ponte di inizio maggio. Domani è il 2, è giornata di festa della Repubblica, e quindi siamo proprio a metà.
1: Adesso non posso né scendere né salire.
0: Esatto. Non possiamo né scendere né salire, siamo nel bel mezzo. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani, andremo avanti sino alle 18 come ogni giorno in questo primo di giugno. Ragazzi, come vola il tempo, sono cose che diciamo tutti, no? Quando ci troviamo a guardare il calendario è praticamente puff, sono già volati 5 mesi.
2: Ciao, sono Elena da Pavia, I love Radio City.

Fulminacci, che si chiama Maledetto Me, Fulminacci che è stato tra i protagonisti dello scorso Festival di Sanremo. E a proposito di festival, arrivano già le prime indiscrezioni su quello che sarà il Festival di Sanremo 2027, un pochino avanti, lo so. Però del resto si comincia a lavorare molto presto, quando finisce un festival praticamente neanche il tempo di portare a casa i pezzi della scenografia e i pezzi tecnici, naturalmente smontare tutto e via, e si ricomincia. Si riparte. E così il nuovo conduttore, nonché direttore artistico del Festival di Sanremo, De Martino, cambierà tutto a quanto pare. Insomma, ci sono delle voci di corridoio. Sembra che voglia eliminare la serata delle cover, o comunque modificarla molto. Ci sarà una serata Eurovision. Queste sono le indiscrezioni. Un po' ci spiace, perché la serata delle cover è sempre stata una delle serate più interessanti, no? Un po' più carine del festival, in cui c'erano delle sorprese. Però sicuramente avrà in serbo per noi qualcosa di altrettanto interessante. Questo è Bruno Mars.

Martin Garrix con Ed Sheeran in questo pomeriggio di lunedì primo di giugno, che si fa di bello lì dalle vostre parti. Salutiamo chi è andato in vacanza e si è portato l'app sullo smartphone, naturalmente, per poterci ascoltare anche in vacanza, lo so, è bello, eh?

0: le cose funzionano così, c'è chi si diverte, chi lavora, naturalmente l'importante è che il lavoro sia anche piacevole. Io sono sicuro che per Baldo lo è.
1: Buon pomeriggio ciao. Buon pomeriggio al popolo di Radio City.
0: Grazie.
1: Volevo fare
0: grazie, caro.
1: Un grandissimo saluto alla mia compagna che oggi è
0: sì,
1: in piscina
0: è Cali.
1: A Castelnuovo Scrivial con le sue amiche Luisa, Barbara e Deborah, e volevo augurarle un buon sole. Ciao a tutti.
0: Beate loro, buon sole, buon lavoro a te naturalmente. A proposito di sole, parliamo di meteo.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'alta pressione viene disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, quindi sarà un inizio di settimana piuttosto dinamico. Anche questa giornata di lunedì vedrà soprattutto i rilievi alpini al centro di qualche fenomeno che sconfinerà alle pedemontane del Piemonte. Poi l'impulso più organizzato invece impegnerà proprio nel corso della giornata di martedì tutti i settori con temporali in transito, anche forti, in estensione verso la Liguria con un apprezzabile calo termico. A seguire clima più consono al periodo con possibili nuove fasi instabili nel corso di tutta questa prima decade di giugno. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
6: Passa da Globo Sport.
5: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
6: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
5: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
6: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
5: Corri da Globo Sport.
6: Il tuo running al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato.

0: Valle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

chiama Drop Dead. È il singolo di Olivia Rodrigo che ci riporta insieme. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, se non avete fatto il ponte, se state lavorando in questo primo di giugno, magari sarete in festa domani, e chissà, potrebbe anche essere che qualcuno tra voi stia cercando qualche bella idea per trascorrere un bellissimo 2 di giugno. E allora, ve ne do una io. Ma anche molto volentieri, perché domani 2 giugno ci sarà un evento molto interessante. La nuova Proloco di Strevi organizza in effetti Moscato di Strevi, il primo raduno di auto. Le iscrizioni sono aperte alle ore 9, dalle 9 in poi, e poi c'è un tour subito dopo che tra le colline e i paesi del vino vi farà fare un bellissimo giro. A seguire il pranzo, anche per chi non partecipa al raduno, tutto incluso nella quota di partecipazione, con in omaggio una bottiglia di Moscato di Strevi, che è buonissimo,

Lo sapete, no? Che ve lo dico a fare? È buonissimo. La prenotazione è obbligatoria al numero 349-351-6374. Vi ripeto il numero perché, essendo una prenotazione obbligatoria, bisogna prendere nota. 349-351-6374. Il 2 giugno a Strevi c'è quindi il raduno Moscato di Strevi e, se siete in zona, non mancate. Oh, è tempo anche di novità. C'è il nuovo singolo di Noemi con Vito Salamanca. Si chiama Tu cosa fai questa sera? Ecco, la domanda era domani, ma adesso parliamo anche di stasera.

cosa fai stasera? Noemi, Vito Salamanca insieme, questa è la nuova canzone di nome appunto 16:35. Ciao amici, ovunque voi siate, lo sapete che potete portarci con voi, oltre che naturalmente con il DAB Plus se viaggiate in auto in Piemonte, Liguria e Lombardia, e parlo proprio di Liguria in modo esteso, ad esempio sino addirittura oltre la Spezia. So che alcuni amici ci hanno mandato dei messaggi dall'aeroporto di Pisa, quindi arriviamo proprio alla Toscana a quel punto. Un ciao agli amici che sono a Torino, a Milano, a Bergamo, ad Asti, a Cuneo, a Genova, a Savona. Ciao a tutti in FM, in DAB Plus e ovviamente anche in streaming.

0: Samurai J con Ossessione. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Saluto Manny che mi ha mandato la foto della radiolina FM, la nostra cara vecchia FM sintonizzata sui 103.9. Ciao Manny, buon pomeriggio. Ciao Sonia, lei è da qui Terme, un altro saluto lo mandiamo anche a Luigi, anche lui è da qui Terme. Tanti da quelle parti, ciao amici, state con noi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
10: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 26 799 noleggio.ortopediapalmeri.it.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050 sasautogru.com.
15: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

questa non è una canzone estiva, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. La nuova di Annalisa, che ormai conosciamo benissimo, 10 minuti prima delle 17 in questo lunedì 1° di giugno. Stavo guardando tutte le mete possibili per domani e devo dire che di cose da fare anche qui in zona ce ne sono parecchie, ci sono diverse e interessanti sagre, cose buone da mangiare, ma anche divertimento naturalmente, perché nel tempo libero poi si può ballare, ascoltare musica, chiacchierare con gli amici o anche girare per la provincia e per le nostre bellissime valli del Monferrato. Tra l'altro ci sono delle iniziative di cui abbiamo anche già parlato e di cui torneremo a parlare. State con noi per saperne di più, ci occupiamo come sempre di musica, la colonna sonora della nostra giornata, e questa è di Olivia Dean.

mollo, me mollo, me mollo, me mollo. Black Eyed Peas, Anita dell'Alfa con Simply the Best. Non so se vi è mai capitato di vedere trasmissioni televisive come Casa a Prima Vista, ad esempio, che sono diventate famosissime, no? Vedete quelle dimore a Milano che costano 700, 800 mila euro, 100 metri quadri, cose così, no? E poi per contrapposizione, invece, poco fa ho visto un'isola greca nel Mar Ionio, che è in vendita, un'isola disabitata con acque cristalline, una roba, un sogno praticamente. Sì, beh, certo, no, non c'è molta attività sull'isola, però si vende per meno di una villa a Miami, ma molto meno. Sino a qualche anno fa era in vendita a 800.000 euro, ma adesso è scesa all'asta a 250.000 euro, cioè praticamente meno di un appartamento in città. Un'isola intera, mamma mia, in un mare cristallino che è una favola. Certo, non è molto comoda da raggiungere, però

0: parlavamo di isole, isole greche, Makri si chiama, credo che si pronunci così, spero, insomma, che è in vendita a 250.000 euro all'asta, costava 8 milioni di euro. Beh, ovviamente c'è un motivo, perché è un'isola gravata da debiti, rivendicazioni fiscali per oltre 20 milioni di euro, accidenti, inclusi crediti dello Stato greco, e poi c'è un ostacolo che riguarda i vincoli ambientali, cioè praticamente non si può costruire, non si può modificare nulla, deve rimanere così com'è, perché è una zona forestale protetta, quindi chi acquisterà l'isola se la dovrà tenere esattamente così. Ma ragazzi, è un paradiso, però assolutamente un paradiso. Abbiamo raggiunto le 17:02 minuti, ora le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tutti i rami del fronte della resistenza sono determinate a reagire ai crimini sionisti, si legge nella nota. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. La Ondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta Dutch News. Comincia bene la giornata azzurra a Roland Garros. Flavio Cobolli approda ai quarti di finale battendo in 4-7, in 3 ore e 19 minuti, il giovane americano Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ora Cobolli affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e il canadese Auger Aliassim. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
9: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
13: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
12: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra

0: Piscina fuori terra.
1: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home a Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Chemical, Post Malone, ritorniamo insieme in diretta in questo pomeriggio di lunedì 1° giugno. Ciao a tutti, come state? Com'è lì dalle vostre parti? Siete pronti per godere appieno della giornata di domani, 2 di giugno, festa della Repubblica? Sì? Beh, noi vi accompagneremo come sempre con i nostri grandi successi.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

Colors con Rolling Stones. Sapete che accadeva esattamente 100 anni fa, il primo giugno del 1926? Beh, non è che tutti sanno sta cosa, e in effetti non la sapevo neanche io, o meglio, l'avevo letta in passato, ma l'avevo anche già dimenticata, no? Quelle cose che, ahimè, uno dimentica. Il primo giugno di 100 anni fa a Los Angeles nasceva niente meno che Marilyn Monroe, il mito biondo di Hollywood, un'icona senza tempo di bellezza, di sensualità, e insomma, faceva un po' sempre quelle parti un po' stupidine, però in realtà non lo era affatto. Norma Jean Morterson, questo è il suo vero nome, era nata appunto a Los Angeles, aveva vissuto i primi anni della sua vita sola con la madre e poi, beh, era diventata famosa naturalmente, sino purtroppo a andarsene molto presto, a 36 anni. La sua carriera è finita così, con un overdose di barbiturici il 4 agosto del 1962, sempre a Los Angeles. Comunque la ricordiamo e con piacere, chissà, sicuramente in televisione riproporranno anche i suoi vecchi film, i suoi vecchi successi. Grande, indimenticabile, iconica Marilyn Monroe. The Chainsmokers e Coldplay.

Allora salutiamo il Maslane Tour, oggi è Savigliano. Ciao, un altro amico che ci ascolta spesso in tour è Fabione, che saluta oggi però è dalle sue parti, credo, no, non è in giro per il mondo come spesso accade, e anche lui ha voluto ricordare a suo modo Marilyn Monroe. Ciao Fabione, grazie, buon, stavo dicendo weekend, ma non è weekend, è solo il 2 di giugno domani ed è martedì.

0: Love Radio City.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un

0: riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Angelina Mango, questa è la canzone di un pochino di tempo fa, 2023, sono passati 3 anni, uno dei grandi successi di Angelina, grande naturalmente figlia di Pino Mango, il grandissimo indimenticabile Mango. Bene, arriviamo al momento dedicato alle novità e questa settimana c'è il ritorno dopo Sanremo di J-Ax, è ancora in stile molto country, si chiama Hippie Yayo, però anche no. J-Ax, disco nuovo su Radio City alle 17:31, ancora con Paolo Zangani per poco meno di mezz'ora.
1: Novità.
2: 1, 2, go!

anche no. J-Ax su Radio City. Gran finale, via. Però anche no. Compilation in arrivo, adesso ci sono tre canzoni che arrivano assolutamente in fila indiana, a proposito di cowboy, neanche per la posta. La prima si chiama Only the Horses, solo i cavalli. Sister Sisters.

0: con Breathless. Lì 17:45 vedo i vostri messaggi. Saluto Marco, adesso vado a sentire che cosa mi hai mandato, il vocale che non ho ancora sentito, lo sentirò a breve. Naturalmente siete su Radio City, questa è la radio dei grandi successi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. ecosystem2000.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Ciao Zanga, un grande abbraccio. Ciao. Però accidenti a te, insomma, in macchina metti sempre queste musiche. Io e mia moglie, che siamo reduci da una super mattinata lavorativa, abbiamo abbandonato tutta la stanchezza e stiamo ballando come
1: Dai,
0: sempre.
1: Dai, meno male.
0: Un abbraccio a te e buona festa della Repubblica. Per
1: grazie. Grazie Marco, grazie Paola, grazie per il tuo messaggio, il vocale al 333-4635-873 che è il numerino di Radio City. Lady Gaga, Ducci con Runaway, la canzone che abbiamo sentito. A proposito, continuiamo a correre, però lo facciamo con gli One Republic, questa si chiama Run.

i saluti finali. Ciao Barbara, grazie, buona serata. Ciao a Gianna, detta anche Giannissima Arianna. Ciao, buona serata ad Angelina. Altro saluto lo mandiamo a Barbara e a Francesca, tutte donne.

0: grande Freddy con i Queen, naturalmente. Questo è un successo di fine anni 70 che si chiama Crazy Little Thing Called Love. E così abbiamo raggiunto anche i saluti finali per questa giornata di lunedì 1° di giugno. Inizia il mese, inizia con i grandi successi della nostra radio. Tra poco ci sarà naturalmente Valeria, ci accompagnerà sino alle 20. Prima ci sono le informazioni. Ciao da Zanga, ci sentiamo dopodomani. Ciao a tutti, le 18:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì, riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marius Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
10: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
9: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
11: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: facendo il ponte, quindi anche buon riposo. Nel frattempo, con me la prima ora insieme, Valeria Ferrari, c'è anche Alex Warren.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle, I Love Radio City.

Alex Warren con Fever Dream. 18 e 10 minuti qui su Radio City con me Valeria Ferrari. Vi racconto oggi di un in realtà più che novità è una chicca che magari non tutti conoscono, ma al 333-4635-873 prima vi chiedo se quando tornate a casa da lavoro, piuttosto che insomma vi siete appena svegliati oppure volete raccontare la giornata a qualcuno, spesso e preferibilmente lo fate con i vostri animali domestici, in particolar modo con il vostro cane, e proprio per questo, se lo fate, sappiate che la psicologia dice che è segno di alta intelligenza emotiva. Sarà un po' il topic, l'argomento di questa nostra prima ora insieme. Nel frattempo ritorniamo nel 2014, c'è Taylor Swift.

0: and I'll write your name.
1: Su Radio City era Taylor Swift con Blank Space. Nel frattempo, se vi siete connessi ora, noi stiamo parlando di quando torniamo a casa da lavoro, piuttosto che finisce la giornata e iniziamo a parlare con il nostro animale domestico, in particolar modo con il nostro cane. Qualcuno potrà pensare, ma magari sono un po' strambolo. No, non dovreste pensarlo, perché gli psicologi chiamano questo comportamento, quindi mettersi lì e raccontare, antropomorfismo. È questa tendenza a attribuire le emozioni umane agli animali. E al contrario di quello che magari si potrebbe pensare, non è un segno di ingenuità, piuttosto che, insomma, siamo matti, no, è associato a empatia, intelligenza emotiva, creatività e anche una maggiore capacità, no, di connettersi socialmente. E il cervello di chi fa questo sta cercando appunto dei legami, no, sta costruendo connessione. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice: ma cosa fai di qua e di là, a parte che alzate il dito medio, però è normale, no, non capiscono sicuramente ogni parola, però rispondono, no, a tono, all'energia. Non so se vi capita, ma sono quasi sicura di sì. Nel frattempo, Mace con Salmo e con la pesce, la nuova dell'estate. Questa è Cattive Abitudini.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra svincolo Seriate e svincolo Dalmine in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo in panne tra svincolo Casei Gerola e svincolo Groppello Cairoli in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra svincolo Genova-Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Rapallo e svincolo Recco in direzione Genova. Sulla 21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Broni-Stradella in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo in avaria tra svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
5: Presso i centri odontoiatrici remoti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
4: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
5: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04 fabrizioremotti.eu.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Una domenica, 18 e 30 minuti spaccate, ciò vuol dire novità. È il momento di Ultimo con Romantica qui su Radio City.
1: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con Castle of Glass, che tra l'altro con la nuova front girl Emily Armstrong, fortissima, torneranno in Italia con un unico concerto proprio per l'appuntamento del loro tour From Zero World Tour il 26 di giugno a Firenze, a Visarno, all'Arena. Quindi insomma, magari qualcuno di voi ci sarà, magari me lo dite al 333 46 35 873. Nel frattempo invece, nuova qui su Radio City, novità The Bausa, questa è Magnetic, alle 18:37.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Daniele Rama con Cabana, una delle hit dell'estate italiana, alle 18:50. Tra l'altro Rama, che è ufficialmente uno dei giudici di X Factor per questa nuova stagione, tra l'altro partiranno le registrazioni delle audizioni il 2 e il 3 giugno, ma chi ci sarà ad accompagnarlo? Riconfermati Francesco Gabbani, come sempre all'interno della giuria, Jake LaFuria, con cui si ride davvero tanto, a me fa spaccare, poi anche Paola Iezzi. Alla conduzione invece confermata anche Giorgia. Nel frattempo ritorniamo nel 2011 con un grandissimo successo di Jennifer Lopez con Pitbull, questa è On The Floor.
1: J-Lo, yeah,

0: vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Mick con Fabulous. Ritorniamo ora nell'87 per il nostro City Story. C'è Sting con Englishman in New York.

0: con Englishman in New York. Chiude così la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana, poi un'altra ora. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, e lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua. Elementare.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi rende renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euro Edil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euro Edil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Dal 2020 era Jason Derulo con Take You Dancing. Qui su Radio City apre così la nostra prima ora insieme con me, Valeria Ferrari. Vi saluto, vi auguro un buon lunedì anche per chi fa il ponte. Nel frattempo la nuova di Jovanotti con Alfa.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

Gatti con Alfa, buon vento, 19 e 14 minuti, un brano che sembra scritto, no? Un po' apposta per far incontrare due generazioni. Infatti partiamo anche da Giova che con il suo Giova Summer Party 2026 a breve, in realtà il 7 di agosto partirà da Olbia all'Arena Sound Park per il suo tour estivo. Più che tour mi sembra è proprio un bel viaggio, perché farà Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, insomma tantissime tappe. E poi ovviamente parliamo anche di Alfa, che prepara anche lui il suo tour. Partirà in realtà il 22 di giugno, sarà un tour, insomma anche il suo itinerante in giro per l'Italia, appunto per quanto riguarda l'estate 2026. Anche Katy Perry con la sua Roar dal 2013, scusatemi, qui su Radio City.

Anche Katy Perry si prepara al suo tour di ritorno sulle scene live con un tour europeo molto esteso, tra l'altro unica data italiana sarà quella proprio di luglio, se non sbaglio sì, il 19 al Lucca Summer Festival. Parliamo però ora di eventi. Dal 29 maggio al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle ore 21.30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 giugno.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'alta pressione viene disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, quindi sarà un inizio di settimana piuttosto dinamico. Anche questa giornata di lunedì vedrà soprattutto i rilievi alpini al centro di qualche fenomeno che sconfinerà alle pedemontane del Piemonte. Poi l'impulso più organizzato invece impegnerà proprio nel corso della giornata di martedì tutti i settori con temporali in transito, anche forti, in estensione verso la Liguria con un apprezzabile calo termico. A seguire clima più consono al periodo con possibili nuove fasi instabili nel corso di tutta questa prima decade di giugno. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183, francoponta.it.
5: Della casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali. Perché le migliori marche di

Era Bresh con Da Dio. 19:35, c'è chi sta da Dio per questo ponte lunghissimo. Ora invece Compilation c'è Lizza ad aprire con Juice.

0: 2001 va a chiudere questa nostra compilation. In apertura c'era Lizzo con Juice, subito dopo Madame con Marrakesh dal nuovo album Disincanto. Era Volevo capire con Marrakesh.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
6: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Somber con Potential. Saranno davvero tanti gli eventi che ci accompagneranno durante il corso di quest'estate e infatti dal 29 maggio al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole. A Predosa troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 giugno.

0: Era il 1978, Blondie con Heart of Glass, a chiudere le nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo, in questo caso, mercoledì, e nel frattempo io vi auguro un buon 2 giugno per chi festeggerà. Nel frattempo, anche a tenervi compagnia, ovviamente la nostra musica e il nostro non stop. Ci risentiamo mercoledì, sono le 20:00. Buona serata!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Una persona è morta, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Nessun altro è stato coinvolto. Potrebbero essere stati uccisi 4 migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, trovati carbonizzati nell'abitacolo di un'auto in un distributore di carburante lungo il tracciato della strada statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno procedendo per omicidio, ma non escludono però altre piste. I 4 vigili urbani coinvolti nelle esplosioni dei petardi che hanno fatto fuggire i cavalli durante le prove a Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno e saranno sospesi dai servizi operativi. Lo dice in conferenza stampa il comandante della polizia locale, De Sclavis. La protezione civile ha diramato per domani, giorno della festa della Repubblica, un'allerta meteo gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Roland Garros, Sara Errani e Andrea Lavassori raggiungono la semifinale nel torneo di doppio misto. La coppia azzurra sistema Danilina Tresi in 2 set, punteggio finale 6-2-6-2, al prossimo turno Kraski-Skupsi, oppure Sigmund Roger-Vasselin, avanti anche Cobolli. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
2: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso?
4: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri. No.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: sessi.
1: I love Radio City.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.